0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di

0: tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando un'auto usata?
4: Sì, ma voglio un vero affare.
3: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
4: Rottamazione sull'usato, wow!
3: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
4: Allora conviene davvero!
3: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
5: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bisonauto.it.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
7: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio.
9: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.it.
10: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Officina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
14: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
15: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
16: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
17: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
16: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Sono più furbi, sono più svegli i clienti della Prix. Spendono meno, mangiano meglio i clienti della Prix.
5: 3 flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Rovagnati, 2 confezioni a 2,69 euro.
6: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Tipico, non convenzionale, diverso, nel cuore di Opicina, sul Carso.

0: www.radioice.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 599, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

13:25 minuti di questo piovoso giovedì 14 maggio, ma ci sono i Led Zeppelin con Rebel On e tutto cambia, c'è quasi, guarda, c'è quasi il sole fuori. Invece volevo proprio parlarvi di un momento di incazzatura, perché l'ha definita proprio così, di Dave Grohl dei Foo Fighters, e l'ha spiegato proprio in questi giorni, visto che il nuovo album, il loro 12° album Your Favorite Toy, è uscito proprio da poco, il 24 di aprile. Lui ha svelato che non doveva intitolarsi così, ma doveva intitolarsi For Good. Ha anche detto Dave Grohl che in pratica For Good gli era venuto in mente come possibile titolo dell'album, perché secondo lui racchiudeva perfettamente il senso dell'intero disco. Poi ha detto: quando stavo per definire questa cosa con la band, porca miseria, non mi è mica uscito il film Wicked for Good e non ho più potuto, perché andavamo in conflitto di interessi. Wicked è un film, un adattamento cinematografico di un musical di Broadway, ed è il film diviso in due parti, ha avuto un enorme successo, ha vinto 2 premi Oscar, un Golden Globe, insomma film che veramente a livello mondiale ha avuto un successo pazzesco. Quindi giustamente Dave Grohl ha detto: e che faccio? Lo chiamo così l'album, anche se avrebbe tutto il significato che noi volevamo dargli? No, vabbè, cambiamo il titolo. Però per questa cosa ha detto che insomma si è incazzato abbastanza. Sono i Foo Fighters a Radio Easy Rock.

Appuntamento live qui in Italia con i Queens of Stone Age il 6 luglio agli High Days, dove si esibiscono insieme ad altre band e faranno veramente un happening rock pazzesco. Sapete che da qui alle 14 vi faccio sentire il nuovo singolo di Paul McCartney e Ringo Starr insieme? Una certa emozione, una certa vibrazione nell'aria ci sarà sicuramente, che poi è quello che noi vogliamo fare con la nostra musica qui a Radio Easy Rock, creare proprio quei momenti, no, di emozione. E come al solito ricordo che abbiamo anche un numero per condividere quell'emozione, ed è il 388-893-6699, il numero dove inviare i vostri WhatsApp, video, audio, insomma quello che vi va di condividere con noi. Tom

0: Special effects.
1: Tommy Smith, che Elton John ha definito un vero talento.
2: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
4: Radio Easy Rock
5: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Bolan in original 1971 per Bang Gong Get It On. Sentite, io sono emozionata, ma ve lo dico davvero molto sincera, come sono sempre con voi Easy Rocker, perché adoro fare questo lavoro e ci sono dei momenti in cui lo adoro di più, ed è quando posso presentare una canzone che ha una genesi pazzesca alle spalle. Sto parlando del primo duetto in assoluto di Paul McCartney e Ringo Starr, duetto che si trova all'interno dell'album solista di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Nello scrivere questa canzone, ha raccontato Paul McCartney, io ho pensato fa alle nostre origini, cioè come per molte persone si parte dal niente e ci si costruisce da soli. Dice: Ringo era di Dingle ed è stata dura per lui, veniva praticamente derubato mentre tornava a casa spesso e volentieri, perché lui era uno che lavorava, quindi aveva qualche soldo in tasca, e quindi anche se era pazzesco, però per noi quel quartiere, quella zona era casa. E io ho scritto questa canzone partendo proprio dall'idea che volevo raccontare, insomma, le nostre origini e quelle di Ringo. In realtà Ringo doveva suonare un po' la batteria e cantare un paio di strofe, poi Paul McCartney ci ha ripensato e ha detto: no, senti, vuoi cantarla tutta? Perché no? E quindi Ringo l'ha cantata completamente. E poi ha detto Paul McCartney che oltre ad esserci loro due ci volevano anche delle ragazze, e hanno chiamato due amiche, ovvero Chrissy Hynde dei Pretenders e Charlene Spiteri, voce che io adoro, quella dei Texas, lei è la cantante dei Texas. Ebbene, ha detto, d'altra parte sono amiche, figurati se dicevano di no. Risultato è questo: Home to Us. Paul McCartney e Ringo Starr, ce li ascoltiamo con molto affetto qui a Radio Easy Rock.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
11: Dal 14 al 17 maggio, mirtilli freschi in secchiello da 500 grammi al prezzo imperdibile di 2,99 euro. Wurstel VDA classico, doppio formato da 300 grammi per 2, al prezzo imperdibile di 1,99 euro.
12: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Tipico? Non convenzionale? Diverso? Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
14: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
15: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordenonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
17: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
18: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
19: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
20: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
19: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
20: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
19: Ma fino al 16 maggio.
20: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
21: Stai cercando un'auto usata?
22: Sì, ma voglio un vero affare.
21: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
22: Rottamazione sull'usato, wow!
21: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
22: Allora conviene davvero!
21: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
23: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
24: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: che la voce fosse giovane, qui si sente, cioè un Bob Dylan del 69, veramente giovane giovane. Adesso è un po' cambiata nella timbrica, ma è Bob Dylan. Noi ci salutiamo, cari Easy Rocker, appuntamento per quanto mi riguarda domani, sempre a mezzogiorno, per un paio di ore insieme. Da Domi Grande passate una bella giornata ascoltandoci Mumford & Sons con Chris Stapleton. Ciao!
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Amici di Radio Easy Rock, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua questo periodo molto variabile e instabile per diverse zone dell'Italia, anche per le regioni di nord-est, dove nelle prossime ore il cielo si manterrà molto nuvoloso, altre piogge, altri acquazzoni, non si esclude anche qualche temporale di forte intensità. E domani situazione analoga, dopo una partenza tutto sommato discreta, torneranno nuove piogge, nuovi temporali, insisteranno poi fino alla prima parte di sabato. Da domenica situazione finalmente più tranquilla, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Tipico, non convenzionale, diverso, nel cuore di Opicina, sul carro.

0: su spice.it.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Stai cercando un'auto usata?
4: Sì, ma voglio un vero affare.
3: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
4: Rottamazione sull'usato? Wow!
3: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
4: Allora conviene davvero!
3: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
5: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
6: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
7: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
6: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
8: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
6: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
9: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
10: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
9: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
10: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
9: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 105.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Stai cercando un'auto usata?
2: Sì, ma voglio un vero affare.
4: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
2: Rottamazione sull'usato? Wow!
4: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
2: Allora conviene davvero!
4: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
0: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
9: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 maggio.
11: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.it.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari, basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
14: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
15: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
16: Ecco, è successo. E ora che si fa?
17: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
18: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Flix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Flix.
5: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
6: Flix, fatti furbo, vieni Quix.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Vempa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita vempa.it. Vempa, puntiamo in alto.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
16: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
17: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. E il 17 maggio a Cordenonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
18: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
19: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
20: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
19: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
21: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro.
22: Meraviglioso, ma come non ti accorgi?
21: 9 luglio, Francesco Gabbani.
22: È solo una follia.
21: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Nella nostra Highway to Rock Biker Fest Edition c'erano anche i Culture Wars, quelli di Don't Speak.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Pat Benatar, Heartbreaker, qui su Radio Easy Rock. Nino Carollo, ma guarda chi ci è venuto a trovare al Biker Fest. È incredibile tutto ciò.
1: Ti piace?
0: Mi piace, mi piace sempre essere qui al Biker Fest, un po' meno essere qui con te, però per, insomma, vabbè.
1: Beh, potresti anche farmi i complimenti per il mio triciclo con il quale sono venuto.
0: In autostrada. In A4 lui ha con detto triciclo. No, scusate, ma io devo andare al Biker Fest, quindi esatto. Devo per forza di cose, insomma, due ruote non ce l'avevo, non me le fanno usare, quindi tre.
1: Perché, vabbè, vedo comunque che sì. I tricicli, per esempio, il patrone del Biker Fest quest'anno, a differenza di tutti gli altri anni, sì. Voi perché beh, questa è la 40ª edizione, secondo me ha voluto così essere un po' eccentrico,
0: sì.
1: Perché gira con questo triciclo su e giù.
0: Ah, no? Dai, io non l'ho visto.
1: Beh, Moreno, sta girando col triciclo. Vabbè.
0: Va bene. Allora dopo
1: così.
0: Gli chiedo se può farmi fare un giro, perché mi piace molto questa idea anch'io di tornare alle origini con il triciclo.
1: Però mentre stavi intervistando Paolo
0: sì,
1: il nostro
0: sì.
1: Caro Paolo, che è l'ufficio stampa ufficiale del Biker Fest International, ho saputo che c'è anche il carro armato quest'anno.
0: Infatti, Nino Carollo si è già prenotato, come i bambini, avete presente i bambini? Andiamo
1: voglio andare in carro armato. Certo.
0: E lui ha già chiesto, naturalmente, di fare la foto sul carro armato, seduto però...
1: sul cannone, ovvio. Ma che disca...
0: C'è un po' di simbolo così, ma...
1: una simbologia.
0: È solo una vostra idea, se lo pensate vabbè, è un problema vabbè. Vostro, voglio vabbè. Dire. Lui non voleva assolutamente fare
1: no,
0: questo.
1: No, no, assolutamente.
0: No, va bene. Allora, tu domani sei in diretta, giusto?
1: Non lo so, mi devi dire tu, non devo sentire.
0: Allora, vi svelo questo segreto, è da ieri circa che mi dice, ma io quando trasmetto, io gli dico gli orari e lui, ok, poi questa mattina, ma io quando trasmetto, non lo so. Vedi,
1: oggi è il mio compleanno, lo sai,
0: compleanno,
1: ho un anno in più e di conseguenza
0: certo,
1: cosa succede?
0: Certo, che perdi la memoria, perdi proprio la memoria, va bene. Allora con il

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e Superwu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
4: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e Superwu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Tipico? Non convenzionale? Diverso? Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
6: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
8: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
9: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro. Meraviglioso. Ma come non ti accorgi? 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
10: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio. Prenota ora.
11: Alubama, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubama.si.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
13: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Quello che quando uno fa un'intervista si mette esattamente con le braccia di fronte al countdown del monitor, cioè è geniale, sono quelle cose che insomma capitano solo al Biker Fest, ma solo al Biker Fest capita anche il nostro Moreno Persello. Ciao, benvenuto.
1: Ciao a tutti gli amici di Easy Rock, la mia radio preferita.
0: Intanto questo è un punto fermo. L'altro punto fermo è: ma tu quando hai cominciato, eccetera eccetera, l'avresti detto che saresti arrivato a 40?
1: No, non ci pensavo proprio, non pensavo neanche di arrivare al 2000, onestamente, con la vita che facevo da ragazzo. Ma questa non raccontiamola tutti.
0: No. Raccontiamo invece che siamo arrivati al numero 40 del Biker Fest e soprattutto che anche quest'anno ci sono tutte le varie aree. Prima mi raccontavi un pochettino, dai.
1: Sì, ci sono 5 aree diverse. Questa qui dove ci troviamo noi, nel parcheggio del Luna Park, che adesso è stato ribattezzato Biker Fest International, esatto. Con delle grossissime scritte da 5 metri per 2 ogni lettera, vabbè. E insomma, poi c'è l'area off-road, che era la vecchia pista delle 12 ore di Lignano, delle prove speciali delle 12 ore di Lignano, che è lunga 7 km. Poi c'è l'area dei demo ride allo stadio, praticamente, ed è dedicata a tutte le case moto che vogliono far provare le loro moto nuove, le loro nuove proposte. Accanto c'è l'area dell'e-mobility con le moto elettriche, perché giustamente,
0: perché
1: è il tempo,
0: sì,
1: del futuro, eccetera. Noi siamo un po' a cavallo fra questi tempi, ci piace ancora il rombo dei motori, ma il futuro sicuramente è in quella direzione. Poi c'è una grossissima area che ci è scoppiata fra le mani, anche se ci avevamo investito per un paio di anni, che è quella dei motorini, i due tempi che cozzano un po' contro l'immobility, però sono piccoli numeri in generale, ma grossi per il nostro evento. Sono centinaia di motorini e tantissimi vecchi appassionati che rimettono in sesto a casa queste vecchie glorie, questi vecchi ricordi della loro gioventù. Nella stessa area ci saranno le auto americane e le auto, gli young timer, diciamo, quelle che sono per le persone che hanno la mia età o qualche anno di meno, sono le vecchie auto della propria gioventù, eccetera, rimesse a nuovo. L'anno scorso abbiamo fatto un 300 di queste auto, un 300-350 fra motorini, moped, Vespa, lambrette d'epoca, e auto americane invece è stato veramente un botto. Sta passando una bellissima Mustang in questo momento,
0: è
1: bellissima,
0: è vero.
1: E quelle sono state 550 o 570, non ricordo bene, mi pare 550 direttamente nell'area lì, e poi ce n'era un'altra 20-30 in giro per l'evento che non si sono iscritte.
0: Senti Moreno, io vorrei approfittare del fatto che ti ho qui, innanzitutto perché hai questa bella voce profonda che secondo me un programma radiofonico notturno, io non lo so, lo dico intanto, lo dico all'editore, poi vedete voi, però so che tu hai da raccontarci quando è venuto qui Lemmy, che basta la parola, cioè non serve dire altro, Lemmy.
1: È una storia vecchia. Dovevano venire gli Steppenwolf, ci hanno dato buca all'ultimo minuto, e tutto questo è scritto in un libro che pubblicherò entro fine anno sicuramente, mentre adesso sto pubblicando l'altro libro con tutta la storia dei 40 anni della Biker Fest, dove accenno soltanto a queste cose che sono le cose principali che anno per anno sono accadute, mentre nel mio libro sarà specificato. Insomma dovevano venire gli Steppenwolf. Ci hanno dato buca all'ultimo minuto, non potevamo fare una figuraccia per la 10ª edizione, stiamo parlando del lontanissimo 96, pertanto ci siamo autotassati, perché avevamo già pagato le caparre, non mi ricordo se erano 50 milioni di lire all'epoca, e agli Steppenwolf, che non ci volevano restituire, per cui eravamo un po' in difficoltà col club. Sì, poi magari poi abbiamo combinato, e non potevamo, perché già gli italiani all'epoca, decenni fa, non erano visti benissimo nel settore biker. Erano un po', non so come dire,
0: i provinciali,
1: esatto, perfetto. E allora abbiamo detto: non possiamo fare una brutta figura,
0: no,
1: perché abbiamo una responsabilità. Io mi sono sempre sentito un po' una responsabilità, e allora abbiamo detto: dobbiamo chiamare qualcuno al almeno la pari. E ci siamo rivolti a Milano Concerti o non mi ricordo quale altra agenzia di Milano, e ci hanno trovato il Motored.
0: I Motored, sì,
1: poca roba,
0: poca roba, ma una robetta, ma
1: poi,
0: una robetta.
1: Poi te ne racconto un'altra se posso.
0: Sì.
1: 3 anni dopo, nei nostri cost to cost, perché annualmente facevamo dei giri negli Stati Uniti, abbiamo trovato il Whisky a Go Go a Los Angeles, abbiamo trovato Lemmy, che era assieme al cantante dei Saxon, e poi i Saxon hanno suonato 3 anni dopo la Biker Fest.
0: Che bello. Eravamo ragazzi, nel 99. Che bello, ma io me lo vedo qui Lemmy col suo cappello, con la birra, cioè io me lo
1: no,
0: vedo.
1: No, voleva whisky, lui voleva whisky.
0: Va bene. Allora Moreno, intanto un piccolo assaggio, perché tornerai, ci parlerai magari ancora del libro, eccetera eccetera, e ci terrai aggiornato naturalmente su questo numero 40 del Biker Fest International, che adesso vi fa sentire i Clash, quelli di I Pop The Love.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
8: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
9: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
10: Stai cercando un'auto usata?
9: Sì, ma voglio un vero affare.
10: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
9: Rottamazione sull'usato, wow!
10: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
9: Allora conviene davvero!
10: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
6: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
11: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
12: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
13: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
12: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
13: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
12: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
14: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
15: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
14: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
15: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
14: Ma fino al 16 maggio.
15: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
16: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
17: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, lungo la A4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo rallentamenti verso Milano tra Desenzano e Brescia-Ovest e rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia-Ovest e Sirmione. A causa di lavori si rallenta sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima si registrano per traffico intenso rallentamenti verso Milano tra Miranese e Marghera. Infine sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume.

The Rockin' Me in questa Highway to Rock del 14 maggio 2026. Perché è importante la Highway to Rock del 14 maggio? Ma perché siamo a Lignano Sabbiadoro, la patria delle due ruote, fino al 17. Sono questi 3-4 giorni in cui davvero Lignano Sabbiadoro diventa il cuore della passione a due ruote. Già vi abbiamo raccontato che ci sono un mucchio di aree, che ci potete venire a trovare, che vi aspettiamo con il nostro studio mobile e che siamo nell'area cosiddetta Luna Park, che è stata adesso ribattezzata Biker Fest International Area, e noi naturalmente siamo particolarmente orgogliosi di questo. Qualcuno di voi ha mai sofferto della sindrome dell'impostore? Beh, anche sicuramente i Kasabian, che ne hanno parlato nel nuovo singolo, questo Great Pretender.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. E prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
7: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro.
8: Meraviglioso, ma come non ti accorgi.
7: 9 luglio, Francesco Gabbani.
8: È solo una...
7: Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
9: Stai cercando un'auto usata?
10: Sì, ma voglio un vero affare.
9: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
10: Rottamazione sull'usato, wow!
9: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
10: Allora conviene davvero!
9: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
11: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
12: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
7: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su duepuntieventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
17: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
18: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
2: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere, dopo alcune ore l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
1: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione Europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
6: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
5: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
6: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
5: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
7: Vempa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita vempa.it. Vempa, puntiamo in alto.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
10: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
11: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
10: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
11: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
10: Ma fino al 16 maggio.
11: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
17: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buonasera, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano residui rallentamenti con code in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda, dovuti a traffico intenso. Per quanto riguarda i lavori in programma stanotte sulla nostra rete, dalle 21 alle 6 verrà chiusa l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e vuole immettersi in A4 verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, chiuderà il tratto in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e Mirano Dolo. Inoltre, chiuderanno anche gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre portano in rotatoria Marghera e lo svincolo di immissione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà poi chiusa l'uscita della Miranese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

Capita molto spesso che lo prenda a bordo. Fa lo psichiatra e si ferma in ospedale fino a tardi. «Tutto a posto stasera?» mi chiede. «Giusto i soliti casi clinici», rispondo, prima che scoppiamo a ridere insieme.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Se sei un tipo impressionabile, forse non dovresti ascoltare questa storia. Ti sei mai chiesto come mai Patrick Carney dei Black Keys sia diventato batterista e non chitarrista, dato che aveva iniziato il suo percorso musicale proprio con la chitarra? A raccontarlo è stato proprio lui, qualche tempo fa, durante un'intervista. Quando aveva circa 16 anni, Carney si guadagnava qualche soldo lavorando nella cucina di un ristorante. Un giorno, utilizzando malamente un coltello per affettare delle verdure, si è praticamente mozzato il mignolo. E te l'avevo detto che non dovevi essere impressionabile. Con estremo fair play, uno dei suoi colleghi ha preso un pezzo di scotch, ha raccolto il rimasuglio di dito tagliato e, senza perdere calma ed entusiasmo, glielo ha posizionato per bene sul moncherino. Poi, sempre con grandissima tranquillità, ha chiamato l'ambulanza. Tutto questo è molto rock. Fortunatamente i medici non hanno riattaccato il dito con lo scotch. Hanno scelto, come dire, un modo un po' più, ecco, professionale. Dato che però il povero Patrick per molto tempo ha accusato una certa insensibilità al mignolo, ha capito che era il momento di appendere la chitarra al chiodo e magari iniziare con un altro strumento. La batteria è stata praticamente una scelta obbligata, però bisogna proprio dire che è andata benissimo così.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
2: Dal 14 al 17 maggio, Olitalia fior d'olio, olio extravergine di oliva estratto a freddo da un litro al prezzo imperdibile di 4,99 €. Birra Bavaria Premium a 6 lattine da 500 ml al prezzo imperdibile di 3,59 €.
3: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani.
1: È solo una follia.
0: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Il 9 agosto 1974, Eric Clapton conquista il disco d'oro per 461 Ocean Boulevard, l'album del suo ritorno. Le cose sono andate più o meno così. Clapton si è appena disintossicato dall'eroina. Ripresosi dalle turbe varie che lo avevano mandato quasi all'altro mondo, cerca di fare il punto della situazione e di tornare a tenere ben salde le redini della sua vita e della sua carriera. Facendo un bel percorso di autoanalisi, capisce di aver praticamente gettato al vento gli ultimi 3 anni della sua vita. A parte la droga, che è il problema principale, c'è anche una crisi creativa non da poco. A tutto questo si accompagna pure una generale sfiducia nelle proprie capacità e nel proprio talento. Insomma, Eric Clapton sta male assai. Una volta presa la decisione principale, quella di cambiare vita, si ritira in una fattoria e inizia a riprendere in mano la sua chitarra, con pazienza, molta pazienza. Ma da lì in poi è pura magia. Gli accordi gli nascono sui polpastrelli e lui non deve far altro che lasciarli uscire, semplicemente li appoggia sulle corde della chitarra. Riunita la band giusta e sentiti anche i consigli del suo manager, Eric è pronto a tornare davvero. Ocean Boulevard non è il disco del suo ritorno. Ocean Boulevard è il disco della sua rinascita.

Ogni tanto un giretto a vuoto non guasta. Solitamente alzo la radio finché non vibrano pure i sedili. Poi apro il mio thermos di caffè, mi fermo e respiro la notte.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
2: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

È il 17 giugno 1966, sono le 2:30 della notte, all'incirca. Due uomini di colore entrano nel Lafayette Bar and Grill di Paterson, New Jersey, e aprono il fuoco. Sono parecchi quelli che ci lasciano le penne e altrettanti sono feriti. In quel momento passa di lì un delinquentello di strada, tale Alfred Bello, che vede tutto e avverte la polizia. Secondo gli agenti, la macchina è quella di Reuben Carter, pugile e al tempo anche molto famoso, chiamato Hurricane, uragano. La polizia ferma Carter e anche un suo complice e poi li fa identificare da un superstite. Nella macchina trovano una pistola calibro 32 e pure dei proiettili per fucile calibro 12. Fatalità, lo stesso calibro usato dagli assassini. Butta male. Al processo, una giuria di soli bianchi sentenzia che Carter e il suo compare sono sicuramente gli assassini e li condanna alla prigione a vita. E poco importa che il delinquentello poi ritratti la testimonianza, eppure che Carter abbia delle prove a suo favore. La giuria non ne tiene conto. La seconda parte di questa storia porta due nomi, quello di Bob Dylan e quello di Lesra Martin. Bob Dylan rimane impressionato dalla lettura dell'autobiografia di Carter, lo va a trovare in prigione e si fa un'idea. Il ragazzo è innocente. Quindi ci scrive su una bella canzone e poi organizza un concerto che, tra una cosa e l'altra, raccoglie la bellezza di $100,000, tutti da destinare alla difesa di Hurricane. Lesra Martin, invece, è un giovane avvocato canadese che si è fatto un'idea precisa sulla causa di Carter. Dice che, secondo lui, è stata manipolata. Nel 1985, il giudice della Corte federale Haddon Lee Sarokin sentenzia che Carter ha subito un'accusa basata su motivazioni razziali. Reuben Carter, Hurricane, è libero. Ma c'è un altro uragano in questa storia. Bob Dylan, perché è la sua canzone ad aver alzato il vento su questa vicenda. Hurricane.

Muscoli. Sale in auto e si sfila la giacca mostrando le sue braccia possenti. Occhieggia, pensando che la cosa mi interessi. E mi interessa, effettivamente. Potresti aprire la mia bottiglietta d'acqua?